0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 2:02.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Parliamoci chiaro, all'elementare abbiamo imparato delle cose che nella vita normale non usi mai. Io ho ancora dei traumi, certe volte mi sveglio al mattino, alla notte apro la quadra, chiudo la tonda, XY fratto 2 uguale Trix meno Trix uguale Frax. Ma che cazzo serve? Quando la usi? La graffa, riuscivi a aprirla, non riuscivi mai più a chiuderla. Con la gomma bucavi i fogli per rifare la chiusura della graffa.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it. Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
9: Hey Siri,
8: metti 7080,
9: metti 7080.
8: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Planetetta.it è un brand registrato da Planet SRL. 7080.it presenta
1: The Weeks Compilation.
0: 10 ore the top alla carte.
2: Anche oggi, 14 settembre 1985, siamo qui pronti su 7080.it con la nostra Weeks Compilation, l'appuntamento con i 10 over the top alla carte, i 10 singoli più forti di questa settimana. E allora cominciamo con la nostra classifica. Numero 10 per Kate Bush con Running Up That Hill. Nono posto oggi per i King. Li ascoltiamo. Questo

Alone Without You, i King al numero 9 aprono la Wix Compilation del 14 settembre 1985. Davanti a loro al numero 8 Stevie Wonder, Part Time Lover. Settimo posto per Freeway of Love, Aretha Franklin. Al numero 6 ascoltiamo gli Wham, questa è Freedom. The Wix.

Freedom di Wham, sesti oggi 14 settembre 1985 sulle frequenze di 7080.it, all'interno ovviamente di Weeks Compilation, l'appuntamento coi 10 singoli più forti di questa settimana. Numero 5 per Madonna con Into the Groove, davanti a lei Cool and the Gang. Li andiamo ad ascoltare, questa è Cherry.

0: Cherish, numero 4 oggi per Kool & Gang all'interno della nostra Weeks Compilation. Il terzo posto è invece per i Baltimora con Tarzan Boy. Numero 2 per UB40 insieme a Chrissy Hynde dei Pretenders. Questa è I Got You Babe.
1: The Weeks

I Got You Babe, UB40 e Chrissy Hynde. Questa è la numero 2 di oggi, 14 settembre 1985, all'interno della nostra Wix Compilation. Wix Compilation che è arrivata al momento di svelare la sua numero 1, ma prima rivediamo tutte le posizioni, dalla decima alla seconda. Running Up That Hill, Kate Bush, è al numero 10. I King, Noni con Alone Without You. Stevie Wonder è ottavo con Part Time Lover. Davanti a lui, al numero 7, Aretha Franklin, Freeway of Love. Freedom, Lee Wham, sono sesti. Numero 5 per Madonna con Into the Groove. Davanti a lei, Cherish, Kool & The Gang. Numero 3 per i Baltimora con Tarzan Boy. Secondo posto per UB40 e Chrissy Hynde, che abbiamo appena ascoltato con I Got You Babe. E al numero 1 oggi, 14 settembre 1985, in questa puntata di Wix Compilation, abbiamo Tina Turner, che andiamo ad ascoltare con We Don't Need Another Hero.

0: We Don't Need Another Hero da Mad Max. Questa era Tina Turner prima, oggi 14 settembre 1985, all'interno di Wix Compilation. Con questo brano siamo arrivati in fondo all'appuntamento coi 10 Over the Top alla carte anche per oggi. Noi quindi torniamo domani, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 Over the Top alla carte.

0: Mai Fantozzi era riuscito a sfuggire alle sue mostruose iniziative.
1: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
4: 37 70 88 70 80.
5: Se vi fa piacere vi mando i saluti sia alla sera che alla mattina.
6: Va bene.
5: E niente, se vi fa piacere.
6: Sì, no, mo me lo segno proprio.
5: Così, visto che ascolto sempre la vostra trasmissione, se vi fa piacere vi mando i saluti. Li mando presto anche quelli della buonanotte, perché poi magari mi metto a fare i lavori in casa, a far da mangiare e siccome mando i saluti a tanti, poi magari non c'ho mai il tempo.
6: C'è una cosa.
5: E se vi fa piacere vi mando i saluti.
7: E non esistere, caramba.
5: Grazie di tutto e bella la vostra emittente, mi fa proprio piacere e sentirla.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: Sogna un mondo di amore e pace e lo faremo diventare realtà.

0: 80.it.
1: Hey boomer!
2: Per chi lavori? Avanti, per i libanesi, per i francesi!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Cosa? Che cosa hai detto?
1: Li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Che profumo! Alla lavanda, al limone, alla rosa!
4: O neogit o mosche!
5: Basta con gli insetti molesti!
0: Questa è 7080.it.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Omnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andate. È tornato vincitore, giusto?
1: 70 80.

0: Hey Boomer!
1: Sì, pronto?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ehi, di ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
1: Ci sto!
2: Svegliati, idiota!
3: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: Canzoni scelte tra gli anni 70 e 80 di musica italiana in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e quindi per voi la possibilità di inviarci una vostra classifica personale. Oggi lo ha fatto Elga di Bordighera, dove al numero 10 ha messo questa bella canzone dei Pooh.
3: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

anni solo un minuto, grande successo dei Pooh. Al numero 9 Nada con Ma che freddo fa, Angelo Branduardi con La fiera dell'est, e al numero 8 alla

0: 1976 alla Fiera dell'Est, Angelo Branduardi, oggi al numero 8, al numero 7 Enzo Carella con Barbara, in Meccano con Figlio della Luna sono al numero 6, nella classifica di Elga di Bordighera al numero 5 c'è Ivano Fossati.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

mia banda suona il rock, grandissimo successo di Ivano Fossati, oggi è al numero 5 in questa classifica. Al numero 4 i Litfiba con Il Diablo. Al numero 3 Amedeo Minghi con 1950.

stiamo ascoltando le scelte musicali di Helga di Bordighera in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e quindi questa sua classifica personale. La numero 3 Amedeo Minghi con 1950. Andiamo alla numero 2, dove c'è Fabrizio De André con Andrea.

0: Fabrizio De André con Andrea, questa è la numero 2. Egga con la sua numero 1 ci porta nel 1978.
1: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Questa è 7080.it.

0: Elga di Bordighera ha scelto di mettere quindi al numero uno Claudio Baglioni con E tu come stai? Io aspetto sempre le vostre 10 canzoni preferite e vi do appuntamento con la prossima vostra classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Mi scuso, sono pugliese, le Adi vendano io mi chiamo Altomare Secca. Prima che lo dice Leggio lo spiego io. Altomare è il nome, perché da noi in Puglia, io sono nata ad Andria, in provincia di Berici, ci sono questi nomi che sono aggettivi, Altomare, Sterpeto, non so, Addolorete, Ingoronete. Legge, mio padre, io non ho avuto il papà.
4: Oh, mon Dieu, orfano.
3: No, no, figlio della colpa, dicevo. E allora poi ho preso il cognome di mia madre e mia madre era Secca. No, Secca. Beh, poi glielo spiego un'altra volta, molto dietro, lietissimo.
2: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Sono Raffaele della provincia di Varese. Il primo disco che ho comprato è stato From Here to Eternity di Giorgio Moroder.
4: Questa è 7080.it. Hey Boomer!
5: Geniale!
4: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
6: Tu stai in burnout, Fra. Ma prenditi 2 settimane di vacanza, te le meriti.
4: 7080.it presenta

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Dimmi tesoro.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: No, guido proprio adesso, tu mi capisci?
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Rieccoci su Top of the Pops, dove vi sveliamo i 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1986. I 5 fuori classe sono Huey Lewis and the News, Stuck with You, Berlin, Take My Breath Away, Bananarama, Venus, Double, The Captain of Our Hearts, Janet Jackson, When I Think of You. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 4 ed un minuto.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: L'eccezionale servizio in astrovisione è offerto dalla Filco Italiana.
5: Questa è 7080.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
7: Lexmcl.it. Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
8: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
9: Che hai da proporre, forestiero?
8: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
9: Affare fatto.
10: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
11: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
10: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
11: 0331 59 33 77.
12: 0331 59 33 77.
13: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info @planetmedia.it.
14: Info @planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non vorrei sembrarti troppo figo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Obiezione, vostro onore, tutto questo è ridicolo.
0: 7080.it presenta Over the Top. Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
3: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 2.

0: Avete ascoltato
1: Over the Top, Over the Top.
0: Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Peter, è una follia guidare per quasi 5.000 km solo per affittare un film. Potresti tornare indietro.
3: Il divertimento in famiglia è stata una tua idea. Non arrabbiarti, ti sto assecondando.
2: Ma non ho neanche le mutande di ricambio.
3: Io ho tonnellate di mutande da donna nel portabagagli.
2: E perché ce le avresti?
3: Tonnellate.
0: Questa è 7080.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
7: Lexmcl.it.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 7080.
0: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: 880.it.
1: Ehi, boomer!
2: Oh, cazzozza, io qui non c'entro niente. La gente capisce al volo quando c'è un impostore.
1: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
3: Wow, non so da dove cominciare.
1: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 70 80. Una produzione K-Vox.

0: Bandiera gialla. Hey Boomer.
1: Ancora a sottolineare tutto.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Oh nonno, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai.

0: 8080.it.
1: Sono le 5 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Buonasera, domani 25 dicembre è il Natale del Signore. Un felice Natale a tutti voi. Il sole sorge alle 7.36 e tramonta alle 16.44. La luna si leva alle 11.48 e cala all'1:07. Numerose sono le credenze legate alla notte di Natale. Nella tradizione celtica, al primo rintocco di mezzanotte, i grandi monumenti di granito e menhire dolmen si animavano e raggiungevano la riva più vicina, travolgendo e sradicando tutto ciò che incontravano. Venivano così alla luce favolosi tesori, ma per rubarli bisognava fare in fretta, perché al 12° rintocco i grandi blocchi di granito tornavano al loro posto.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
0: info@planetmedia.it. 7080.it.

0: 7080.it e anche in Campania. Cercala in TV sul canale 351.
1: Annunciazione! Annunciazione!
2: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
3: Buon 1979. A rischio le votazioni della giuria esterna sanremese per la seconda serata, quella del venerdì. Una ruspa infatti ha divelto un cavo coassiale dei telefoni di Stato. Sanremo rimane così isolata per qualche ora e si teme che non vi sia modo di far pervenire i voti in tempo.

0: Polaroid, l'istantanea della tua vita.
1: Sabato 15 dicembre, dopo mesi di prove tecniche, alle 18.30 prende finalmente il via ufficialmente la terza rete TV Rai. Mezz'ora dopo parte anche il TG3 con cronache nazionali, internazionali e soprattutto regionali.

0: Polaroid. 20 istantanee, lungo 20 anni.
1: All'Eurofestival non proprio eccellente il piazzamento dei Mattia Bazar, solo quindicesimi con la loro Raggio di Luna. Grande successo invece per i Gengis Khan con il brano Gengis Khan, al quale il pubblico tributa una standing ovation.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it

0: Glicemia, valori normali 0,60, 1,10, 2,6, quanto c'hai? C'è 5,50. Guarda che c'è amore. Azotemia, valori normali 0,10, 0,55, 2,6, quanto c'hai? 4,40.
1: Numero di...
0: Lipemia totale, reggide, valore normale 600.000, 2,6, quanto c'hai? 4.000.
2: Ma allora sto cavolo di dottore che cure mi ha dato?
3: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
7: 22HBG.
8: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
9: eccezionali. Questa sembra la mia voce. Qualità
8: senza paragoni.
9: Ma io non ho mai registrato questo spot.
10: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
11: Il messaggio di pochi minuti fa è stato fatto da Vittorio da Cesano Maderno.
12: Oh cacchiaccio, mi sa che c'è stato un grosso malinteso.
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
13: Ciò a cui opponi resistenza persiste, ciò che accetti può essere cambiato.

0: Radio.it.
1: Hey boomer!
2: Parla, maledetto! Lo so che complotti per distruggere i miei piani per dominare il mondo.
1: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Per chi lavori? Avanti, per i libanesi, per i francesi!
3: 8040, 30 minuti con

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Il mio nonno è siciliano.
2: Ah, nonno siciliano, sì. Di dove era?
1: Di Palermo, di dov'è? Di dov'è, vivo.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
0: Hey Boomer,
1: fatti i cazzi tuoi!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Numero 1.

0: 8080.it.
1: Sono le 6.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Siete voi americani che dovete fermarvi per primi. Voi aumentate le vostre basi in Europa e noi siamo costretti ad armare i paesi dell'est,
4: obbligandoci a raddoppiare gli stanziamenti militari.
5: Posso dire una parola? Ci sono due autobus. Uno permette che prenda il suo autobus. C'è una strada stretta, molto strettissima. Quello di destra dice: io non mi fermo. E quello di sinistra dice: se non si ferma lui, perché dovrei fermarmi io? E così cosa fa quello di destra? Per spaventarlo aumenta il gas. Quello di sinistra capisce che lo vuole spaventare e inserisce la quarta. E così, opla! Conseguenza, 40 morti e 80 feriti, salvo complicazioni. Chi ci rimette sono sempre i passeggeri. E i passeggeri sono il popolo.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: info@consultmedia.it. Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
0: 7080.it. Help.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non indicare me, brutto bastardo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ah sì? Bene, molto interessante.
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: gradimento.
1: Senta, vuol partecipare alla coppa?
2: No, la coppa no.
1: Oh, e allora forza. Dunque camuffiamo la voce. Molletta, molletta, molletta. Patata, patata. Apra la bocca. Oh, imbuto, imbuto, imbuto. Lo regga. Asciugamano, asciugamano che copre. Oh, e ora tengiamo. Respira. Oh, questa è la conca di rame. Questo è il testo, vado, eh? Non capisco.
2: Faccio l'accento svedese.
1: Lo sa fare? Lo faccio, va bene, va bene, va bene. Oh, faccio il numero 3, 4, 7, 8, 1. Nella conca! Svedese!
3: Muovi!
4: Patocchi, è lei?
0: Alto gradimento.
5: Alto gradimento.

0: Cosa hai detto che fai di lavoro?
1: Io veramente non ti ho detto niente.
0: Ah, mi sono sbagliato. Credevo che me l'avessi detto.
1: Tu non me l'hai chiesto.
0: Va bene, allora adesso te lo chiedo ufficialmente, eh? Te lo sto chiedendo. Che lavoro fai?
1: La fotomodella.
0: Libidine!
1: In che senso?
0: No, dicevo libidine nel senso che, voglio dire, deve essere un bel lavoro che dà soddisfazione.
1: Ma sì, è molto soddisfacente. E tu che fai?
0: Mio papà c'ha un'aziendina, c'ha una cinquantina di operai, insomma, io ci tengo un po' all'amministrazione, ecco.
1: Interessante.
0: Ma, insomma, mica tanto, tutto il giorno sta lì a contare i soldi. E la madonna, 19 chili.
1: Ma che hai detto?
0: No, dicevo, sono già 19.000 lire che viaggiamo insieme e non ci siamo ancora presentati.
1: Giulietta, come Giulietta Masini.
0: Piacere, Romeo, come Romeo Benetti.
2: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Cazzo, io non ci avevo pensato, capo.
0: 7080.it presenta
3: Discount.
0: Il 3x1 di 7080.it.

0: ascoltato Discount. Discount. Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
1: Vedi tutti questi ragazzi col tatuaggio? 10 anni fa, se vedevi uno in spiaggia col tatuaggio, la reazione di ognuno di noi: vieni via, con lui è stato in galera, vieni via che t'ammazzo. Adesso ce l'abbiamo tutti, cosa c'è? C'ho un tribale spaziale, tu un citofono qua davanti, tu c'ho uno scaldabagno della Imetec qua dietro.
0: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andate. E tornate vincitori,
8: giù. Green in America, James Brown.
9: Mi accontento delle cose semplici.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
10: Sedermi a scuola e leggere libri insieme a tutte le mie amiche è un mio diritto. Vedere ogni essere umano sorridere di felicità è il mio desiderio. Io sono Malala. Il mio mondo è cambiato, ma io no.

0: staccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Esiste una regione tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la dimensione dell'immaginazione, è una regione che potrebbe trovarsi ai confini della realtà.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. Wake up, scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ieri sera il governo ha adottato una serie di misure che aumentano il prezzo dei prodotti petroliferi e mirano a ridurre i consumi di energia. Dovremmo usare meno l'automobile, dovremmo abbassare il termostato del riscaldamento nelle case e negli uffici, nel mio come nel vostro.
0: 1973, l'austerity impone l'abbassamento della tensione a 205 volt e costringe a tenere solo 21 gradi in casa. 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. Wake up, scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Allora, si prenota Buriani qua. Buriani, io lo chiamo sempre Buriani, ma non è vero, non si chiama Buriani. Come si chiama?
2: Buriani.
1: Buriani, esatto.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Ed eccoci pronti con Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1975. Le 5 chart makers sono People's Choice, Do It Any Way You Wanna, Eagles, One of These Nights, Jefferson Starships, Miracles, Richie Family, Brazil, The Four Seasons, Who Loves You. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 7 e 2 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Ciao Caffè, un caffè dal profumo esuberante per una donna esuberante. Liana Orfei.
2: Questa è 7080.it.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
2: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Come dice, prego.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: È tutto chiaro?
1: Cristallino.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Il convoglio con 206 persone a bordo era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca ha annunciato che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei. Ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, sia un treno diplomatico. I socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia con il 27,6% delle preferenze, secondo gli exit poll della TV pubblica alla chiusura delle urne. Al secondo posto i moderati di Ulf Kristersson con il 20%, un dato che ribalta i sondaggi che davano i nazionalisti dei democratici svedesi in vantaggio nella coalizione di centrodestra. Dal palco della festa nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciata dalla vice premier Tajani, che dalla festa dei giovani azzurri a Montesilvano ha attaccato il centro-sinistra. Prima il programma, poi decidere con gli alleati, dice Schlein, che poi fa pressing alla presidente del Consiglio per le elezioni legislative. La cronaca: è deceduto all'ospedale di Mestre Sean Michieli, il 25enne, che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Cambiamo argomento. Oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità, i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie, e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. Lo sport: Italia centra la 3ª vittoria consecutiva agli europei di volley e batte 3-1 la Slovacchia al Pala Panini di Modena, conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi. Nell'atletica, Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship, la prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato da World Athletics e disputato nello stadio di Budapest, dove nel 2023 conquistò il titolo mondiale. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
6: Perché Bart è così alto e così capellone?
7: Oh dai, non avete capito? Bart ha fermato il tempo con il suo cronometro magico.
8: Invidiosa, eh?
7: Perché non posso giocare con l'intreccio dell'esistenza?
9: Avanti, dalle il giocattolo.
7: Che succede se premo questo pulsante? Scusate.
10: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 1978, 14 settembre. È trasmesso il primo episodio di Mork e Mindy. Con Nano Nano, il protagonista alieno della serie Mork e Mindy, impersonato da un giovanissimo Robbie Williams, la cui scalata al successo inizierà proprio da qui, saluta tutti.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Ci siamo anche oggi, 10 minuti, questo è Jukebox, 14 settembre 1980, tre canzoni di musica italiana le prendiamo dalla nostra classifica, oggi numero 5, numero 3 e numero 2. Partiamo proprio dalla numero 5, però prima 100 lire nel Jukebox. Questo è Lucio Battisti con Una giornata uggiosa.
2: Sogno un c-

0: Partito bene oggi Jukebox, Lucio Battisti con questo pezzo dal titolo Una giornata uggiosa. Andiamo avanti, ma certo subito anche Lucio Dalla.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica.
2: È la sera dei miracoli, fai attenzione.

0: Lucio Dalla con La Sera dei Miracoli si ferma alla posizione numero 3 della classifica italiana e oggi l'abbiamo suonato in jukebox. È il 14 settembre 1980, questa è la numero 2.
1: Il

0: Anticipiamo sempre un po' le canzoni della nostra classifica, no? In questi 10 minuti di Jukebox. Oggi siamo partiti dalla numero 5 con Lucio Battisti, Lucio Dalla al numero 3 e ora al numero 2 Donatella Rettore con Cobra. È tutto per oggi, a domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. In alta qualità.

0: utenti che siano in possesso di un televisore a colori dovranno pagare il canone su un apposito modulo di conto corrente, eccolo qui, barrato verde, che sarà reperibile nei prossimi giorni presso gli uffici postali. Il canone per il colore è di lire 49.650 per l'intero anno e di lire 23.960 per il primo semestre.
1: Questa è 7080.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
5: Volevo dedicare questa canzone a una mia amica, che non do il nome.
6: Anche di questo.
5: Terry White. Un bacio, non dico niente perché è dobro.
7: Mica per niente, mi chiamo Fosso.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Dimentica il passato e vivi l'ora presente.

0: 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: Pronti anche oggi davanti al nostro jukebox, 14 settembre 1989. Siamo pronti ad ascoltare le solite tre canzoni per le solite 100 lire. Eccole qui.
2: E subito un duo che abbiamo già ospitato con altre canzoni nel nostro jukebox, ma oggi con questo nuovo brano dal nuovo album è Sowing the Seeds of Love.

0: Seeds of Love con i Tears for Fears in Jukebox.
1: E andiamo avanti nel nostro appuntamento Jukebox con Tina Turner. Oggi ho scelto la sua The Best.
2: A

0: The Best con Tina Turner nell'appuntamento di 7080.it con le tre canzoni per 100 lire, Jukebox.
1: E proprio ieri alla radio ho ascoltato questa nuova band americana, ci sono i Bad English a chiudere l'appuntamento Jukebox con un brano dolcissimo, When I See You Smile.

0: When I See You Smile erano i Bad English, nuova entrata nel nostro jukebox. Prima di loro The Best, Tina Turner, e in apertura Sowing the Seeds of Love, i Tears for Fears.
1: Era il nostro appuntamento jukebox di oggi, 14 settembre 1989. Domani il 15 con altre tre canzoni e con un'altra moneta.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Trieste, 1978.

0: 7080.it.
1: Sono le 7:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: A me ne parte pure il puma per la Dispoli.
4: Scusa?
3: Ma che stiamo scherzando?
4: Scusa, dove sta l'hotel della Juventù?
3: Otello?
4: Della Juventus.
3: Da Juventus.
0: Questa è 7080.it.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
12: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Per me, numero uno!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Il convoglio, con 206 persone a bordo, era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca annuncia che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei, ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, ossia un treno diplomatico.
3: I socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia col 27,6% delle preferenze, secondo gli exit poll della TV pubblica alla chiusura delle urne. Al secondo posto i moderati di Ulf Kristersson col 20%.
4: Dal palco della festa nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciata dal vice premier Antonio Tajani, che dalla festa dei giovani azzurri a Montesilvano ha attaccato il centro-sinistra. Prima il programma, poi decidere con gli alleati, dice Schlein, che fa pressing alla presidente del Consiglio per le legislative.
3: La cronaca: è deceduto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
4: Voltiamo pagina. Oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità e nuovi programmi per infanzia, elementari e medie, e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. L'intelligenza artificiale cessa di essere una sperimentazione isolata ed entra stabilmente nel sistema scolastico italiano.
3: Lo sport: l'Italia centra la terza vittoria consecutiva agli europei di volley. Gli azzurri battono 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena. Per l'atletica, Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship nello stadio di Budapest, dove nel 2023 conquistò il titolo mondiale. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
5: L'asticella 2,41 per me oggi era uno stimolo immenso, dimostrare a me stesso che sto riprovando quello che provavo 10 anni fa con in mezzo due operazioni di tutto e di più. Ho dimostrato a me stesso che, insomma, sono ancora qua a livello di quello che erano i migliori anni della mia carriera. Ho fatto gioire sicuramente tante persone che mi sostengono. Oggi mi sono svegliato che ho detto: oggi è un giorno speciale. Me l'ero scritto nel braccio: showtime baby. È stato uno show pazzesco. Guardo Los Angeles con una fame, una cattiveria, una voglia che non vi potete immaginare.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Harvey, com'è l'immagine sul monitor adesso?
7: Ancora distorta.
6: Allora abbiamo ancora 6 o 7 minuti.
7: Che garanzie hai di raggiungere proprio il punto esatto?
6: Nessuna garanzia, amico mio, ma se fallisco me ne andrò solo io, un insignificante essere umano. Un solo rappresentante della razza umana. Mettiamola in questo modo: se davvero fallissi, se finissi all'inferno o nel limbo o solo al cimitero, la responsabilità sarebbe solo mia. Voglio che tu lo sappia.
8: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 70

0: Avete ascoltato
1: Disco Power
0: da un'idea di 7080.it.
2: Calmati Homer, calmati.
3: Questa è 7080.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
8: Ciao amici di 7080.it, sono Stefano X, vi mando questa canzone dei Police in versione karaoke cantata da me.
9: Ti prego no.
8: Spero che vi piaccia e se volete la mettete.
10: E il malumore serpenteggia tra le file.
8: Vedete un po' voi. Un abbraccio a voi e a tutti gli ascoltatori. Ciao.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: Sai che sei innamorato quando non vuoi addormentarti perché la realtà è migliore dei tuoi sogni.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Su Google scrivi solo 7080. 7080.it presenta

7080.it ha presentato Pop-a, il meglio del pop anni 70-80. 70-80.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Rieccoci su Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione in questo mese del 1988.

4. I 5 vincitori da classifica sono You, Lewis and the News, If This Is It, Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You, Bananarama, Cruel Summer, Billy Ocean, Caribbean Queen, Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 9.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: E buonasera!
5: Questa è 7080.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
11: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
12: Hey Siri,
11: metti 7080.
12: Metti 7080.
11: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non indicare me, brutto bastardo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Non vorrei sembrarti troppo figo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Le forze ucraine hanno colpito la città russa di Sochi, provocando incendi ed esplosioni nell'area urbana. Lo scrive il The Kyiv Independent. Attacco al treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Ma l'obiettivo doveva essere un convoglio pieno di diplomatici europei. Trump intanto chiede a Zelensky di non colpire le raffinerie. Alle politiche in Svezia, centrosinistra in vantaggio, ma i punti cominciano ad assottigliarsi nelle proiezioni, fatto che non porterebbe alla maggioranza di governo. Pronti a governare, ha annunciato comunque la leader dei socialdemocratici, Magdalena Andersson. È tempo di accelerare sul programma comune. Con queste parole Lislein è intervenuta nel comizio di chiusura della festa nazionale dell'Unità Reggio Emilia. Per Lislein il PD è perno imprescindibile per l'alternativa. Vogliamo metterlo generosamente a disposizione di un progetto più ampio e unitario. Dichiarata la morte cerebrale di Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente in laguna a Venezia. Dispersa la moglie del giovane, sull'incidente è stato aperto un fascicolo per omicidio nautico. Calcio: il Sassuolo ha battuto la Juventus nel posticipo domenicale della 4ª giornata di Serie A. Partita rocambolesca finita 3-2 per i neroverdi, decisa al 94esimo dal gol di Alex Arzic. Oggi si chiude il turno con Torino-Roma, Como-Parma, Inter e Udinese. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Vettore pronto al lancio,
6: sì. Ok, andiamo a vedere che cosa c'è lì.
5: Qui è il controllo. Iniziare operazione.
6: Lancio eseguito.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Resta con noi. Resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Bianco Sarti presenta Parola di Scelta.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 37 70 88 70 80.
2: Sono nella bassa bresciana.
3: Ho capito.
2: Ed è non la prima volta che ve lo dico. Comunque fate voi.
4: Va bene.
2: Mettetemi anche musica degli anni 60, 70.
4: Sì, no, mo me la segno proprio.
0: Questa è 7080.it, numero 5.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Cose da pazze.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Bentornati su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più ballati nei club e trasmessi in radio in questo momento del 1985. I 5 fuori classe sono Dire Straits, Money for Nothing, Stevie Wonder, Part Time Lover, UB40, I Got You Babe, ABC, Be Near Me, El DeBarge, You Wear It Well. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 9:59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Giorno di gloria è questo!
6: Vedi cosa c'è là innanzi a noi?
7: Don Chisciotte, quello è un treno!
5: Ti inganni, Sancho! Quello è uno spaventoso serpente! Ma io lo trafiggerò con la mia lancia!
8: Don Chisciotte!
5: Che c'è?
8: Don Chisciotte!
5: Che c'è?
8: Don Chisciotte! Turno, Andrè!
2: Questa è 7080.it.
9: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: L'uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
15: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
16: Vogliamo andare?
15: 37 70 88 70 80.
17: Bene, andate, andate, andate. E tornate vincitori, giusto?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Per chi lavori, avanti!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Per i libanesi, per i francesi!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Testa a testa in Svezia per le elezioni politiche con la leader dei socialdemocratici che si dice pronta a governare, mentre il premier uscente Kristersson parla di questione ancora aperta. Arretra l'ultradestra, ma è record di affluenza. Droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Il presidente Zelensky parla di attacco deliberato e propone un faccia a faccia con Putin a dicembre al G20 di Miami. Se vuole venga a Mosca, la replica del Cremlino. Oltre 30 persone risultano disperse dopo l'affondamento di un traghetto avvenuto al largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. L'imbarcazione era in navigazione con 47 persone a bordo. I soccorritori hanno tratto in salvo 15 passeggeri e recuperato un corpo. Da questa settimana l'anno scolastico inizia ufficialmente per tutti gli studenti d'Italia, tante le novità dal debutto dell'intelligenza artificiale a quello delle nuove indicazioni nazionali nel primo ciclo di istruzione, passando per lo psicologo gratis on demand, i controlli col metal detector nei contesti più a rischio e il consenso informato per le attività di educazione sessuale. Il tennis, Sasha Zverev conquista gli US Open battendo in finale Ben Shelton in 4-7, una partita di alto livello di Zverev che è il secondo campione tedesco nella storia degli US Open, 37 anni dopo Boris Becker. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Avevo sempre pensato che quando una persona che si ama è in pericolo si sentisse qualcosa, ma io non ho sentito niente. Niente. Stavo lì che pulivo il giardino delle foglie.
5: È molto triste, John.
4: Il punto comunque è che da quel momento ho deciso che nessuno può sapere che cosa lo aspetta e che la vita è solo una sequenza di eventi casuali e di sbagli.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1982.
7: Una produzione K-Vox.
8: Settembre 1982 e nei negozi di dischi milanesi c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Le vetrine raccontano una musica sempre più colorata, internazionale, capace di passare dal cantautorato italiano alle nuove eleganze del pop britannico. Edoardo Bennato ci porta idealmente al largo di Napoli con Nisida, mentre la Cool and the Gang fa subito alzare il volume con il ritmo irresistibile di Big Fun. Cambia completamente l'atmosfera con i Duran Duran e Save a Prayer, una delle canzoni più affascinanti del momento. I Shack Attack aggiungono il loro tocco sofisticato con Invitations, tra jazz, funk e sonorità da discoteca, mentre Alberto Camerini gioca ancora una volta con elettronica, ironia e fantasia in Tanz Bambolina. 5:45 giri, 5 suoni molto diversi. Scegliamo il disco, lo togliamo dalla copertina e lo mettiamo sul piatto, qui a Milano Vende Musica.

0: Radio80.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Una pelle fresca e seducente con crema Diadermina.
4: Diadermina fa così bene alla pelle.
0: Questa è 7080.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
7: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
6: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
7: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
8: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
1: Audio-video.
0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
1: In alta qualità.
0: 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età,
1: senza età.
0: Di 7080.it.
11: Domani è spesso il giorno più occupato della settimana.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buonasera a tutti, mi chiamo Massimo, volevo dedicare alla mia Valentina Il tempo delle mele. Grazie a tutti, mi ricorda un sacco di cose belle e buona serata a tutti.

0: Hey Boomer!
1: E lei per punizione porterà questo!
0: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Un cannone in spalla!
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Sempre Cristina, sempre da Baranzate. Sarebbe bello ascoltare, se l'avete, A Taste of Love di Dan Harrow.
3: Sì!
2: Mi ricordano le passeggiate con la mia amica in Fiera Campionaria a Milano, quando ancora esisteva. Grazie.

0: 70 80.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, sono Anna. Volevo dedicare alla mia nipotina Sveva la canzone di Michael Jackson, Be It, perché così almeno già lei balla tantissimo a un anno e quindi se sente questa la mandiamo a scuola proprio. Va bene, grazie, grazie di tutto. Un bacione, ciao, ciao.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it 1965. Nasce Grillo, il telefono dal design accattivante che rivoluziona il concetto di apparecchio telefonico e ispirerà i cellulari di 30 anni dopo. 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Valentina della provincia di Monza e Brianza. Volevo sentire, se possibile, Meet Your Man di Vivi Jackson, perché è una canzone che mi mette molta allegria e mi piace molto. Grazie, io vi seguo sempre sul digitale. Grazie mille, ciao.

0: www.radioticino.it.
1: Sono le 10 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allora, cioè, mi piace drum, poi
4: ti piace drum?
3: No, drum quello lo fa la batteria. Poi tu fai ginocchia, ginocchia, fianchi, fianchi, spalla, spalla, fronte, fronte, e poi mi guardi e apri le braccia e sorridi.
0: Questa è 7080.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Croce, com'è buono!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km, disposta alla chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. Sono scattate questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai hanno anche occupato la strada provinciale Verstappen e sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari. Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. L'ulteriore balzo arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto a seguito degli attacchi con droni partiti dalle milizie filo-iraniane in Iraq e dopo che è stato rinviato un incontro programmato in Oman tra l'Iran e gli stati del Golfo riguardante lo stretto di Hormuz. In Svezia si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra con lo spoglio che ha superato il 90% e l'opposizione in vantaggio di 3 seggi sul centrodestra. Secondo le proiezioni della TV pubblica, la formazione guidata dai socialdemocratici otterrebbe in Parlamento 176 seggi, mentre quella avversaria 173. L'Italia del volley centra la terza vittoria consecutiva agli europei battendo 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena, conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi. Domani la sfida alla Cechia. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Noi siamo i sopravvissuti.
5: Terra 2067.
4: Qualcuno potrebbe pensare che siamo stati fortunati, ma quando ero solo una bambina, mia madre mi raccontava sempre delle storie su come fosse vivere a quei tempi. Prima delle radiazioni, prima dell'epidemia, prima della siccità.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

Radiocompany.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox 7080.it.

0: farmi arrabbiare la maestra, eh? A proposito, mica male la maestrina, eh? Di la verità, preferisci la maestra o Fabio Lore? E dai, cosa fai? Diventi rosso? Siamo uomini, no? Dobbiamo dirci tutto. È su, Allegro, dai. Bacetto.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
2: lexmcl.it. Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
5: Buongiorno a voi, cari ragazzi di 70-80. Io sono Carmela di Sesto San Giovanni. Questa volta non voglio una canzone, volevo solo sapere il titolo del film che fate vedere ogni volta qui nel programma, di quel bambino che viene trovato dagli indigeni. Volevo sapere come si chiama quel film che vado a cercare su YouTube. Grazie. Ah, se volete mettere una canzone, il Samballato.
6: Come dice, prego?
5: Mettete la canzone di Samballato.
7: Un attimo! Ma caspita, mi dia tempo, no?
5: Grazie. Ciao a tutti.
2: Questa è 7080.it.
8: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
9: Ben ritrovati a Neverland, l'isola dove le maree seguono il ritmo del basso, il basso elettrico, e il sole sembra un enorme faro acceso su un palco sempre in funzione. Ciao a tutti, io sono Marco e anche oggi vi porto con me a fare due passi lungo questa riva un po' speciale, bisogna dirlo. Cammino scalzo sulla sabbia tiepida e all'improvviso l'aria però cambia di colore. C'è qualcosa di viola nell'atmosfera, una sfumatura elettrica che danza tra le onde, e fra poco capirete perché ho detto la parola viola, su uno scoglio con lo sguardo magnetico e il sorriso di chi sa trasformare ogni nota in magia. C'è lui, Prince.
8: Accendi la musica, il tempo scorre diversamente, alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.it.

0: Il sole ora è alto, brillante, e la luce sembra correre tra le palme come un ritornello allegro. Proseguo lungo la riva e sento una melodia familiare, morbida come una carezza e fresca come una brezza di primavera. Seduto su una barca tirata in secca, con lo sguardo sereno e quell'aria da eterno ragazzo, incontro Lucio Battisti. Accenna due note di una di quelle canzoni che ti fanno ricordare quanto sia bello avere qualcuno accanto. E allora ci lasciamo trasportare da Scegliendo te una donna per amico.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: sole scivola dolcemente verso ovest e il cielo comincia a colorarsi di arancio e oro e l'aria diventa più frizzante, quasi urbana. Appoggiato a un cartello un po' sghembo piantato nella sabbia, con occhiali scuri e quell'inconfondibile sorriso ironico, c'è lui, anzi c'è Lou Reed. All'aria di chi conosce tutte le storie del mondo ma le racconta con leggerezza, come se fossero cartoline colorate. La musica parte morbida, l'isola intera sembra danzare con naturalezza. È il momento di Take a Walk on the Wild Side.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: E ora le prime stelle si iniziano già a intravedere. Arriva la sera e ci regala dei riflessi leggeri e luminosi su questo mare fantastico. Qui la musica non conosce silenzi definitivi, ma cambia luce, cambia colore, continua a suonare tra le onde nel vento. Io sono Marco e vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia meravigliosa dove gli anni 70 e 80 ballano ancora sotto questo sole.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Rieccoci con Top of the Pops, l'elenco dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi dalle radio in questo mese del 1973. Le 5 hits sono Rolling Stone, Angie, America, Muskrat Love, Eumir Deodato, Rhapsody in Blue, Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, Earth, Wind and Fire, Evil. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: 8080.it.
1: Sono le 11:58.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Visto che è pulito?
4: Bianchissimo!
3: E così federe, tovaglie, tutto il bucato. Non esiste sporco impossibile con Bio Presto Lavatrice.
0: Questa è 7080.it.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
9: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
0: 7080.

0: piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. È cominciato questa mattina, tra le difficoltà, lo sciopero di 24 ore di tutti i lavoratori dell'appalto allo stabilimento ex Ilva di Taranto. Decine di lavoratori, rappresentanti sindacali, hanno avviato un corteo che ha attraversato la provinciale Vestatte e Rione Tamburi per dirigersi verso Palazzo di Città, mandando il tilt e la viabilità. I sindacati annunciano uno stop a oltranza se non ci saranno soluzioni. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere, chiuso il settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. La SAC ha disposto che gli arrivi nazionali e internazionali siano deviati in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo. Prosegue a Roma la camera ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. Per oggi è prevista alle 19 in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale. Domani funerali di Stato in forma laica. Il rally del russo al treno al confine tra Ucraina e Polonia, un messaggio al mondo occidentale, lo ha dichiarato l'alta rappresentante dell'UE per la politica estera, Kaja Kallas, al suo arrivo all'European Arctic Summit a Rovaniemi, in Finlandia. Credo che l'intento fosse quello di dissuadere i paesi occidentali dal sostenere l'Ucraina, ha aggiunto Kallas. Da questa settimana l'anno scolastico inizia per tutti gli studenti d'Italia, tante le novità, dal debutto dell'intelligenza artificiale a quello delle nuove indicazioni nazionali nel primo ciclo di istruzione, passando per lo psicologo gratis on demand, i controlli col metal detector nei contesti più a rischio e il consenso informato per le attività di educazione sessuale. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ciao, piccola.
5: Mamma! Mamma! Non sapevo che si interessasse di giocattoli.
4: Si può apprendere molto su una società da come intrattiene i bambini.
5: Niente pistole o giochi violenti. Non c'è niente che assomiglia a un'arma qui.
4: Già, qui c'è Johnny Cage di Mortal Kombat. Sta tranquillamente seduto a prendere il tè.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
6: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox, numero 10.

0: ho scoperto tante cose, per esempio che se non sai usare TikTok sei boomer, se non sai usare i filtri di Instagram sei boomer, se guardi la televisione normale sei boomer.
1: Se sei su Tinder?
0: Sei boomerissimo, vero? Dicendo, l'ha detto la Sabrina scuotendo la coccia, se sei su Tinder.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
2: 7080.
5: Oppure
2: Hey Siri.
5: Metti 7080.
2: Metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Ciao 7080.it, sono Claudio. Negli anni 70 ero appassionato del telefilm Arsenio Lupin e mi piaceva molto la sua sigla. Ciao ragazzi, siete spettacolari!
7: Sì, sì, sì, sì, sì!

Questa è 7080.it. The Disco Action. Disco Action Extended Version. 10 Super Hit Disco lungo 10 anni. Numero 5.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. La rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo.

Eppure, a dispetto delle aspettative, Nedator Man raggiunse la prima posizione in classifica in Italia, la seconda in Gran Bretagna e la numero 22 negli Stati Uniti, vendendo alla fine più di 2 milioni di copie.

0: MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
1: Anche James Last e Elton John, assieme a molti altri, registrarono una loro versione del disco. Tra i tanti c'erano anche gli italiani Nuovi Angeli, che nel 1970 incisero il singolo L'Uomo di Neanderthal.

0: La formazione degli Hot Legs vedeva Eric Stewart, Kevin Godley, Lol Cream e Graham Goodman.
1: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
2: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi, una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
3: Siete su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi nelle radio in questo periodo del 1980. Le 5 chart makers sono Irene Cara, Fame, Paul Simon, Late in the Evening, Olivia Newton-John, Xanadu, Christopher Cross, Sailing, Doobie Brothers, Real Love. Noi oggi vi facciamo ascoltare questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 13.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Devo dire che la moda è sempre stata accompagnata, anche la vita di Fiorucci è stata sempre accompagnata dalla musica. Io addirittura vendevo i dischi che compravo a Londra, erano i top ten, che allora non esistevano le radio libere, per cui io portavo delle valigie di dischi e assieme ai vestiti in San Babila vendevamo anche i libri e vendevamo i dischi.
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
2: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sa che non è stupida quella roba qui che...
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Giusto.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Lavoratori in sciopero questa mattina all'ex Ilva di Taranto con le proteste che dureranno fino alle 7 di domani. Bloccate diverse strade, viabilità in tilt, la mobilitazione contro un rischio, licenziamenti collettivi per circa 2500 operai. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo sull'ex Ilva tra governo e sindacati. Inaccettabile attacco contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia, punta a disunire e intimidire gli alleati di Kiev, lo ha detto il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot a margine del summit sull'Artico in Finlandia. Questi attacchi, ha affermato, hanno un obiettivo molto chiaro: scoraggiare e disunire. In Svezia, dopo le elezioni, si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra con lo spoglio che ha superato il 90% e l'opposizione in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Secondo le proiezioni della TV pubblica, la formazione guidata dai socialdemocratici otterrebbe in Parlamento 176 seggi contro 173 degli avversari. Sequestrata e costretta a subire violenze per diverse ore, la denuncia di una ragazza appena maggiorenne che a Castellammare di Stabia sarebbe stata picchiata e violentata sessualmente. La giovane aveva conosciuto un 26enne sui social, quindi sarebbe stata abusata in una cantina isolata sotto gravi minacce di morte. Lo sport: Clemente Russo torna sul ring a 44 anni, 5 anni dopo il ritiro ufficiale del luglio 2021. Da dilettante Tatanka, uno score di 269 incontri, 214 vittorie, 49 sconfitte e 3 pareggi, ed è sempre riuscito a coniugare una carriera ad altissimo livello con incursioni nel mondo dello spettacolo. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
5: Posso aiutarla?
6: Harry.
7: Scusami, io non so...
6: Claire.
7: Quindi noi ci conosciamo?
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
9: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
10: Oggi 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, ci porta direttamente a Roma, dove c'è Marilena con questa sua classifica, queste sue 10 canzoni che ha scelto tra gli anni 70 e 80 di musica italiana. E allora subito si parte, numero 10 con Adriano Celentano.
11: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Brano del 1971 sotto le lenzuola Adriano Celentano, numero 10 in questa classifica che è appena iniziata di Marilena. Al numero 9 Gianni Bella con Io canto e tu, c'è Gian Nannini con America al numero 8, al numero 7 ascoltiamo Marcella Bella.

0: Queste 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e questa è la classifica che ci ha inviato Marilena di Roma. La sua numero 6, quindi Lucio Battisti, Una donna per amico. Al 5, Franco Califano con Tutto il resto è noia. C'è Zucchero con Donne al numero 4.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: entrando ormai nel vivo di questa classifica di Marilena. Questa era la numero 5, Donne di Zucchero. Al numero 3, Christian con Daniela. Ascoltiamo la numero 2, Lucio Dalla.
1: Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in Piazza Grande.

0: canzone questa del 76 di Lucio Dalla, Piazza Grande, numero 2. Allora ci rimane solo il tempo di ascoltare la numero 1, che è questa.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Marilena di Roma oggi ha fatto le sue scelte musicali, queste 10 canzoni di musica italiana tra gli anni 70 e 80, e al numero 1 della sua classifica ha messo Vasco Rossi con Deviazioni, album Bollicine del 1983. È tutto, sono arrivato alla conclusione, vi aspetto con la prossima vostra classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Ed ora ecco a voi gli amici più simpatici dell'anno: Pluto, il simpaticissimo Paperino, Topolino e per ultimo Pippo.
2: Questa è 7080.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
7: Buongiorno, potete mettere la canzone?

0: Compilation.
1: 10 over the top alla carte.
2: Anche oggi, 14 settembre 1985, siamo qui pronti su 7080.it con la nostra Wix Compilation, l'appuntamento con i 10 over the top alla carte, i 10 singoli più forti di questa settimana. E allora cominciamo con la nostra classifica. Numero 10 per Kate Bush con Running Up That Hill. Nono posto oggi per i King. Li ascoltiamo. Questo

Alone Without You, i King, al numero 9 aprono la Wix Compilation del 14 settembre 1985. Davanti a loro, al numero 8, Stevie Wonder, Part-Time Lover. Settimo posto per Freeway of Love, Aretha Franklin. Al numero 6 ascoltiamo gli Wham, questa è Freedom. The Wix.

Freedom, gli Wham, sesti oggi 14 settembre 1985 sulle frequenze di 7080.it, all'interno ovviamente di Weeks Compilation, l'appuntamento coi 10 singoli più forti di questa settimana. Numero 5 per Madonna con Into the Groove, davanti a lei Cool and the Gang. Li andiamo ad ascoltare, questa è Cher.

Cherish, numero 4 oggi per Kool & Gang all'interno della nostra Weeks Compilation. Il terzo posto è invece per i Baltimora con Tarzan Boy. Numero 2 per UB40 insieme a Chrissy Hynde dei Pretenders. Questa è I Got You Babe. The

I Got You Babe, UB40 e Chrissy Hynde. Questa è la numero 2 di oggi, 14 settembre 1985, all'interno della nostra Weeks Compilation. Weeks Compilation che è arrivata al momento di svelare la sua numero 1, ma prima rivediamo tutte le posizioni dalla decima alla seconda. Running Up That Hill, Kate Bush è al numero 10. I King, Noni con Alone Without You. Stevie Wonder è ottavo con Part Time Lover. Davanti a lui al numero 7, Aretha Franklin, Freeway of Love. Freedom, Lee Wham sono sesti. Numero 5 per Madonna con Into the Groove. Davanti a lei Cherish, Kool & The Gang. Numero 3 per i Baltimora con Tarzan Boy. Secondo posto per UB40 e Chrissy Hynde, che abbiamo appena ascoltato con I Got You Babe. E al numero 1 oggi, 14 settembre 1985, in questa puntata di Weeks Compilation, abbiamo Tina Turner, che andiamo ad ascoltare con We Don't Need Another Hero. Out of the-

0: We Don't Need Another Hero da Mad Max. Questa era Tina Turner, prima, oggi 14 settembre 1985, all'interno di Wix Compilation. Con questo brano siamo arrivati in fondo all'appuntamento coi 10 Over the Top alla carte anche per oggi. Noi quindi torniamo domani, sempre qui, su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 Over the Top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. Oh, 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Salve a tutti da Top of the Pops, la chart dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1979. I 5 dominatori sono Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down, Neck, My Sharona, Commodores, Ceylon, Supertramp, Goodbye Stranger, Sniffing the Tears, Driver's Seat. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 14.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Mitico papà, hai frignato come una femminuccia smidollata.
6: Oh, solo quella volta.
7: A dire il vero, quando ero incinta di Bart...
6: Sei incinta?
7: E poi, quando gli dissi di Lisa?
6: Sei di nuovo incinta?
2: Questa è 7080.it.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Sta facendo?
11: Sto smontando l'insegna, no?
10: Ma è mia!
11: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
12: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
13: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
14: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
2: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma scusi, lei che cosa si interessa di me?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Eh sì.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente Zelensky si è trattato di un attacco deliberato. La chiusura dell'oleodotto saudita e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Il WTI passa di mano a $102,73 al barile con un avanzamento del 2,68%, mentre il Brent è scambiato a $107,32 al barile. Prosegue anche la corsa del prezzo del gas con un aumento del 4,2% a €82,84 al megawattora. In Svezia alle elezioni legislative si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento col 28,1%. Al secondo posto i moderati di centrodestra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson. No del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Lo sport, Jannik Sinner parteciperà al torneo ATP 500 di Vienna in programma dal 24 ottobre al 1 novembre. Lo hanno annunciato gli organizzatori dell'Erste Bank Open, di cui il numero uno del mondo è campione in carica. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Per quanto resteremo?
5: 3 giorni e 6 ore.
6: Sentite che aria fresca e pulita.
4: Il Fisherman's Wharf non ha questo buon odore nel nostro mondo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Senti, senti, abbiamo tra noi un attore comico!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Io ammiro la sincerità.

0: Ascolta Artemio, ti ho preparato un bel pacco. Ci ho messo dentro un prosciutto, la coppa, qualche ovetto e un po' di farina. Te lo spedisco subito.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Ciao, sono Germano da Bergamo, vi ascolto tramite la televisione, ma nella rubrica 70x80 ho capito male o avete detto come annunciatrice Alba Cercato anziché Abba Cercato?
7: Sì, no, non lo so.
6: Sì, ho ragione io, come premio mi fate ascoltare E Forest dei Chiù. Se invece ho torto, come penitenza mi farete ascoltare Patrizia Giugno con In Ascensore.
7: Oh cacchietto!
6: Grazie, ciao.
1: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
8: The New Wave Collection.
9: New Wave Collection.
10: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
11: Una produzione K-Vox.
12: Nuovo appuntamento con New Wave Collection e oggi tra le canzoni Blondie, The Tide Is High, Blue Monkeys, Wait, China Crisis, Black Man Ray, Cyber People, Void Vision, I Depeche Mode, Shake the Disease, I Divo, The Girl You Want.
13: Oh,

0: Letizia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops, dove annunciamo i 5 brani più popolari nei locali e trasmessi dalle radio in questo mese del 1971. I 5 artisti dominanti sono Donny Osmond's Go Away Little Girl, John Denver, Take Me Home Country Roads, Who Won't Get Full Again, Carole King, So Far Away, James Brown, Make It Funky. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. Hey Boomer,
2: vieni un po' qua, patacca, che adesso ti metto a posto.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Fate pure. Io vi porto.
0: Streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Fate pure. Io vi porto un esercito di pensionati.

0: 7080.it.
1: Sono le 14:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
0: Questa è 7080.it.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR.

0: Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 7080.
4: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
5: 7080.
4: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Non mi sono mai sentito così vivo!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Le forze russe stanno svolgendo il loro compito in tutto il territorio dell'Ucraina, continuano e continueranno a farlo, lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov rispondendo alle denunce di Kiev e dell'Unione Europea per l'attacco al treno avvenuto ieri vicino al confine con la Polonia. La chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento sud-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Il prezzo del gas balza a circa 83 euro al megawattora. In Italia, con la cronaca, no del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Papa Leone ha revocato il moto proprio del 2021 di Papa Francesco, che a causa dell'emergenza dettata allora dalla pandemia di Covid-19 decurtava il salario di porporati, capi e segretari dei dicasteri, chierici o religiosi. Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani in sciopero il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. In questi 2 giorni sono previste manifestazioni e assemblee, possibili disagi per i cittadini. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Io vivo con questo pensiero da 40 anni, 40 anni di incubo.
6: E malgrado ciò, un nuovo esperimento lei lo ha fatto.
5: L'ho fatto.
7: Ci sono avvolgimenti nella tuta che ti proteggeranno dal campo elettromagnetico.
6: Ma che sta facendo?
7: È l'ossigeno.
6: Servirà qualche cosa questa notte?
7: Beh, se anche non serve, non perdi molto, perché tra poco qui non esisterà più niente.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: 7080.it.
0: La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco.
8: Italo Disco.
0: Perché Italians do it better.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Gringo! La macchina!
2: La luna!
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
1: Sono Laura, il mio telefilm preferito di quando ero ragazzina è Orzu.

0: questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
1: Non aver paura della morte fa meno male della vita.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
1: Per concentro di gravità permanente.
0: Suoniamo classici.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Salve, volevo mettere questa canzone appena possibile, dedicarla a mio marito. Don't You Forget About Me di Simple Minds. Grazie.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che ai compleanni il regalo per il festeggiato ce lo sceglieva la mamma.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao 7080. Sono Anna, ciao. State tutti bene?
3: Sì, no, non lo so.
2: Sì, se avete bisogno di un assistente a discoteca, guarda, io sono presente.
4: In che senso?
2: In tutti i sensi.
3: Ah sì? Bene, molto interessante.
2: Se volete, mettete splendido, splendente, direttore, va bene? Grazie tante, ci sentiamo.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Erano gli anni che ero rientrato dalla Svizzera e mia madre ogni mattina, per farmi alzare dal letto presto, metteva questa cassetta e ogni mattina mi svegliavo alle 7:30 con i Bonnie M e Daddy Cool. She's crazy like a fool.

0: Hey Boomer!
1: Giusto!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Mi piacciono le idee, me ne è venuto uno anche a me, prenda nota.
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
3: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Eccoci su Top of the Pops, la lista dei migliori brani trasmessi in radio in questo mese del 1978. Le 5 super hit sono Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You, Exile, Kiss You All Over, John Paul Young, Love is in the Air, Little River Band, Reminiscing, Alicia Bridges, I Love the Nightlife. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 15 e 57 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Come facile per tutti risolvere il problema del riscaldamento con i bruciatori Riello. Silenziosi, pratici, sicuri, garantiscono un rendimento termico molto elevato e una notevole economia di esercizio. Inoltre, una produzione di grande serie ha consentito al Riello una decisa riduzione dei prezzi. Un esempio, Micio Deluxe a lire 148.000. Condizioni particolarmente favorevoli anche per la sostituzione del vostro vecchio bruciatore. E in più il servizio tecnico Riello è sempre a vostra disposizione.
2: Questa è 7080.it.
6: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
7: 22HBG.
8: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
9: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
10: Hey Siri,
9: metti 7080.
10: Metti 7080.
9: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
11: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Se faccio una domanda si dia una risposta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I ribelli yemeniti filo-iraniani hanno preso il controllo di altre isole nella parte meridionale del Mar Rosso. I combattenti avrebbero conquistato le isole Anish, situate a circa 160 km a nord dello stretto di Bab el-Mandeb. La scorsa settimana gli Houthi avevano conquistato la città portuale di Al-Moka e l'isola di Perimma. La Russia rappresenta la minaccia più grave a lungo termine per la sicurezza e la stabilità dell'Artico e l'Unione Europea deve considerare l'Artico, in particolare l'esteso confine tra Finlandia e Russia, come una frontiera strategica. Lo ha detto il premier finlandese al termine del vertice europeo sull'Artico. Dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese dello stabilimento ex Ilva di Taranto, i sindacati FIM, FIOM, WILM e USBA hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto a partire dalle 9 di oggi e sino alle 7 di domani. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere. A causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km, è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3 dell'aeroporto di Catania. Sospese quindi tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 22. La pallavolo e il Palapanini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e rivelazione della stagione internazionale 2025. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Nuovi inizi.
5: La CIA premerà il grilletto.
6: Che cosa facciamo ora?
7: Allora tu uccidi Oswald.
8: Tutto ciò che dici è falso.
9: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 4.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox 7080.it 70,

0: cerca di essere
1: all'altezza della situazione.
0: Un tenero amante, lo sanno tutti, signora. Cerca di essere
2: un tenero amante.
0: Ma vedi, pure i fermenti lattici lo sanno. Ah.
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80.
6: Buongiorno, e vorrei sentire Pump Up di... Chi è? Vabbè.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: Cambia la tua vita oggi, non scommettere sul futuro. Agisci subito, senza indugio.

0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Alessandro Monfroglio presenta Il numero perfetto, un artista in tre brani.
1: Il protagonista de Il numero perfetto di oggi è Billy Idol, un soprannome, quello di Idol, che nasce già ai tempi della scuola. In questo contesto, però, era inteso come fannullone, Idol, scritto I-D-L-E, parola la cui pronuncia è la stessa di Idol, idolo. Da qui, il nostro artista ha deciso di tenersi questo soprannome, ovviamente nel significato di idolo. Sul finire degli anni 70, Billy Idol abbraccia la corrente punk, e dopo una breve esperienza con Siouxsie and the Banshees forma il suo primo gruppo, i Generation X, con i quali pubblica il primo EP con 4 canzoni. Il titolo dell'opera è Don't Stop. Da questo lavoro ascoltiamo uno dei brani più noti di Billy Idol. Questa è Dancing with Myself.

0: Dancing With Myself da Don't Stop dei Generation X e Billy Idol, ovviamente. Questa è la prima delle tre canzoni de Il Numero Perfetto, un artista in tre brani, oggi proprio su Billy Idol. Il grande successo per questo artista arriva però a metà degli anni 80 con l'uscita di Rebel Yell, un album che porta Billy Idol ad ottenere fama in tutto il mondo. L'uscita di questo disco è del 1983 e da questo LP vengono estratti tre singoli che hanno scalato tutte le classifiche mondiali: Flash for Fantasy, Rebel Yell, che dà proprio il titolo all'album, e Eyes Without a Face. Noi ascoltiamo proprio quest'ultima. Da Rebel Yell, Billy Idol, Eyes Without a Face.
1: Su 1080.it presenta Il Numero Perfetto.

Eyes Without a Face. Questo è Billy Idol dal disco Rebel Yell del 1983. Tre anni dopo, nel 1986, esce il terzo album dell'artista inglese, Whiplash Smile, che contiene super successi come To Be a Lover e Sweet 16. Questa canzone racconta la storia di un ragazzo lettone. Questo ragazzo viene lasciato dalla sua futura moglie il giorno prima del matrimonio. Dopo questo evento comincia a costruire una struttura architettonica composta di grandi blocchi di pietra, che prenderà poi il nome di Coral Castle. Proprio qui Billy Idol e il suo team girano il videoclip della canzone. Dunque da Whiplash Smile, Billy Idol, Sweet

0: Sweet 16 da Whiplash Smile di Billy Idol 1986. Con questa canzone chiudiamo l'appuntamento odierno di Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Ovviamente oggi l'artista in tre brani era Billy Idol. Torniamo col prossimo appuntamento e col prossimo artista.
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.

0: Hey Boomer!
1: A te te saccio!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.

Questa è musica... questa è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità.

0: Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
0: Benvenuti a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1987. I 5 artisti più in voga sono Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You, Los Lobos, La Bamba, Dennis Wilson, Mary's Prayer, Fleetwood Mac, Little Lies, Susan Vega, Luca. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 17.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Noi non avevamo il cellulare, ci avevamo il fisso de casa con la prolunga. Ma io con la mia ci arrivavo all'alimentari a comprare il pane.
2: Questa è 7080.it.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo che se ne

0: prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
6: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
9: Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: 7080.it è anche in Piemonte. Cercala sul canale 351.
1: Ma chi Alessia stura sica rompa le bale?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Droni russi hanno colpito ieri la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Zelensky ha commentato: un attacco deliberato. Le forze russe stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina. Continuano e continueranno a farlo, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Il petrolio vola negli scambi sui listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz, che hanno rinnovato le preoccupazioni sulle forniture globali di greggio. La Finlandia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta a marzo dal presidente francese Macron ai paesi europei. Lo hanno annunciato i due paesi in una dichiarazione congiunta. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km. È stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3 dell'aeroporto di Catania. Sospese quindi tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 22. A poco più di una settimana dall'inizio delle regate preliminari dell'American's Cup nel Golfo di Napoli, il consorzio Luna Rossa ha annunciato la rosa dei velisti e delle veliste che comporranno il team. Tutti gli atleti a disposizione saranno fatti ruotare per affinare l'intesa degli equipaggi. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Molto bene, siamo pronti per iniziare.
5: Iniziare a fare che cosa?
6: Stiamo per congelare Gallifrey.
7: Useremo i nostri TARDIS. Congeleremo Gallifrey in un singolo momento nel tempo.
5: Un po' come i cubi di stasi. Un singolo momento viene trattenuto nel tempo come in un universo tasca parallelo.
6: A meno che non lo si faccia all'intero pianeta.
7: E con tutte le persone sopra.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. Easy Rider, 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Ogni curva svela un nuovo orizzonte, ogni fermata un nuovo inizio. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta.
1: Una produzione K-Vox.
0: Metti Radio 7080.

0: E come famo?
1: Un famo strano.
2: Questa è 7080.it.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
7: Buongiorno, ciao a tutti. Io vi ascolto da Savona. Quando sono a casa metto il vostro canale sulla televisione, così ho dei sempre dei bei ricordi. Il titolo della canzone che mi piaceva riascoltare è Against All Odds di Phil Collins. Mi ricordo i 20 anni e la discoteca. Grazie di tutto, buon proseguimento, siete bravissimi.
2: Questa è 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi

0: 7080.it.
1: Sono le 17:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Mi portavano in spiaggia alle 8:15. Alle 9 ero sudato freddo e dicevo: mamma, ma non fare il bagno! Ti ho detto di no, bastardo, sei tuo padre! Mio padre non c'entrava niente, stava leggendo la gazzetta, era da solo. 3 ore dal bombolone! Hai voluto il bombolone! 3 ore dal bombolone! Vai sotto l'ombrellone! Io sotto l'ombrellone da solo, tutti i miei amici erano in acqua già da 20 minuti. Non posso venire! Non vuole la mia mamma! Ho mangiato il bombolone di merda che...
0: Questa è 7080.it.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova

0: Trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
1: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
2: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
3: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
2: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sa che non è stupida quella roba qui.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Mi piacciono le idee, me ne è venuto una anche a me, prenda nota.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. A un giorno dall'attacco russo in Ucraina che ha colpito un treno passeggeri a circa 2 chilometri dal confine con la Polonia, cresce la preoccupazione per l'escalation della Russia. In Europa la pace è a rischio, occorre considerare seriamente questa minaccia, ha dichiarato il cancelliere tedesco Merz. L'intelligenza artificiale potrebbe costituire un rischio per l'umanità. A lanciare l'allarme è l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in una lettera inviata agli stati e alle aziende leader a livello mondiale nel campo dell'intelligenza artificiale. La cronaca: sono bastati 6 minuti per entrare in una gioielleria a Massa in Toscana e portare via una cassaforte e un bottino dal valore di circa 200.000 euro. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra il 13 e il 14 settembre da un gruppo di uomini incappucciati che è riuscito a danneggiare la sarracinesca del negozio, rubare e scappare via in un brevissimo tempo. Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani in sciopero il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. In questi 2 giorni sono previste manifestazioni e assemblee, possibili disagi per i cittadini. Il Cagliari Calcio, dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sull'incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano in cui è rimasto coinvolto l'attaccante Daniel Maldini, ha chiarito la posizione del giocatore, che è stato sottoposto a controlli tossicologici che hanno dato esito negativo. Sarà regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord stabile e soleggiato, con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, cielo sereno poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
5: Volete dire che qualcuno è tornato indietro nel tempo per vedere il disastro dell'Hindenburg?
6: Lucy, se Flynn uccide persone nel 37 che non dovevano morire, la storia cambierà, la realtà cambierà.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
8: Il numero perfetto, un artista in 3 brani, racconto sempre la storia di un cantante, un cantautore, un gruppo italiano. Oggi lo voglio fare con lei, con Daniela Goggi, che nasce a Roma il 21 luglio del 53. È un'attrice, una cantante, una conduttrice televisiva. Negli anni 70 inizia la sua carriera discografica pubblicando ben 13 singoli, 6 album e 3 raccolte. Io voglio passare subito al 76 e ricordarvi che ottiene un grandissimo successo con questa canzone per bambini, O Baba Luba. Però il primo disco di oggi che ascoltiamo è questo del 1980.
0: Il numero perfetto. 3 pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

Siamo nell'80 con questo singolo dove sul primo lato c'è mezza stella e sul retro questa canzone che abbiamo ascoltato, Una piazza per due. Andiamo nell'83 perché arriva per lei l'unica partecipazione al Festival di Sanremo. La canzone è questa.

0: Il numero perfetto, un artista in tre brani oggi con Daniela Goggi e soprattutto con questa canzone che ha partecipato, come ho detto all'inizio, a Sanremo, Dammi tanto amore, ottiene un discreto successo. Voglio chiudere oggi questo spazio, questo appuntamento con lei anche ascoltando questo pezzo perché è scritto da Pupo.
1: 7080.it. Il numero perfetto, un artista italiano raccontato dai suoi tre capolavori su 7080.

0: quindi a chiudere oggi questo pezzo è Un Nuovo Giorno, questa canzone dell'84 di Daniela Goggi, come ho detto prima scritta da Pupo. Vi ho raccontato oggi una parte della sua storia musicale e abbiamo ascoltato tre delle sue canzoni. Sono arrivato alla fine, vi aspetto con il prossimo artista.
1: 7080.it ha presentato Il Numero Perfetto.
2: Il Numero Perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Allora che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
1: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.
3: Noto dell'insoddisfazione.

0: italiani e italiane. Voi siete adesso a tavola. Se fate un brindisi, fatelo anche per il vostro presidente, che vi ama tanto. E cercate sempre di stare vicino ai vostri figli, ai vostri giovani che si affacciano adesso alla vita.
1: Questa è 7080.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
6: Buongiorno 7080.it, sono Marco da Piombino. Mi piacerebbe ascoltare Oggi un Dio non ho di Raff. È una canzone bellissima.
7: Sì, ma purtroppo è degli anni 90.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: C'è solo una felicità nella vita, amare ed essere amati.

Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Numero 8.

0: con noi. Resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 18 e 56 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e con delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.

0: www.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
6: info@planetmedia.it.
5: Gli altri suonano successi, noi

0: Ti piace la nostra musica?
1: Se mi rompi le palle.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Credimi, magico, questo posto riesce a cambiare un uomo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare altrettanto. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran, ha aggiunto Trump. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per Grazia presentata da Stefano Marcolini, legale di Mario Roggero, il gioielliere cuneese 72enne condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo nell'aprile del 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. L'intelligenza artificiale potrebbe costituire un rischio per l'umanità, lanciare l'allarme l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in una lettera inviata agli stati e alle aziende leader a livello mondiale nel campo dell'intelligenza artificiale. Il capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa israeliane ha ordinato una revisione legale e un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella produzione del film NASA, accusato di diffondere calunnie e gravi false accuse contro soldati e comandanti israeliani. Il petrolio vola negli scambi sui listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz, che hanno rinnovato le preoccupazioni sulle forniture globali di greggio. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Che sta succedendo?
5: È nei guai.
4: Dimmi che andrà tutto bene.
5: Andrà tutto bene.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
6: The Hit Parade.
7: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

0: Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Una produzione K-Vox.
1: Numero 1.

0: Vox.
1: Allegria.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: La voce è identità, tono, timbro, energia.
1: È ritmo, articolazione, presenza.
0: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
1: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
0: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
1: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
0: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
2: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
3: Noi occidentali abbiamo l'ora, ma mai il tempo.

0: solo successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, chiamo da Catania, sono Paolo. Volevo sentire Square Room di Art Collin. Mi ricordo i miei tempi. Io sono del 66, capito?
2: Noi eseguiamo ordini, figliolo.

0: per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Monica da Milano, anche se vengo dalla bellissima Sardegna. Se possibile mi piacerebbe ascoltare la canzone Jacques Jouet di Claudio Cecchetto, se possibile. Grazie mille, ciao.

Shoe.

0: Metti 70-80, 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao ragazzi, volevo dedicare ai miei colleghi di Castel San Giovanni, soprattutto Bisagni e Andrea, numero uno. Ciao ciao di Marina Nazionale.
2: La vita ti ha dato molto, quindi non chiedere troppo alla vita.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1967. Fiorucci libera la moda, che diventa pop, come gli angioletti del suo logo, che hanno un buon motivo per puntare gli occhi al cielo. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080.it, sono Elisabetta dalla provincia di Como. Volevo richiedere una canzone di Eric Gaven. L'estate sta finendo, mi ricorda sempre questo periodo in cui l'estate volge al termine, e soprattutto quando nel 1985 li ho visti in TV al Festival Bar, si esibivano con questa canzone che ha questi, diciamo, tratti malinconici, ma è sempre un evergreen ed è bellissima. Vi fate tantissima compagnia, siete grandissimi, continuate così. Ciao!

0: su Google. Google. Scrivi solo 7080. 7080.it presenta Top of the Pops.
1: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Saluti da Top of the Pops, dove vi svegliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1977. I 5 più acclamati sono Emotions, Best of My Love, Commodores, Easy, Brother Johnson, Strawberry Level 23, Meco, Star Wars, Commodores, Brick House. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Per un uomo vero come me, questa è l'età giusta.
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Basta con le soluzioni avventurose.

0: 7080.it.
1: Sono le 19:58.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ecco, scusa Ruggero, quell'immagine poc'anzi che mi hai dato, questa immagine così della piscina che ci hai fornito, come deve essere considerata? Cioè come un lavagro purificatore o come un riflesso di antica paganità piena di licenze?
4: Dai Ruggè, voglio sapere se stavo la mucchiata.
0: Questa è 7080.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ehi, di ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Svegliati, idiota.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.

0: Buonasera dalla redazione. Donald Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, lo dice il leader americano preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di medio termine. Zelensky dell'Ucraina dice: siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. Silenzio infatti per ora dal Cremlino. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla di cospirazione malata e si scaglia contro il CEO di Anthropic. Fa l'angioletto perfetto, afferma il tycoon. Gli Stati Uniti sono in netto vantaggio sull'intelligenza artificiale. Non uccidete la gallina dalle uova d'oro, dice ancora Trump, trovando una sponda anche in Pechino. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, sostiene la Cina. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. L'esercito israeliano contro Gaza, il film documentario su Gaza che a Venezia ha ricevuto il premio della giuria. Dopo l'attacco di ieri del ministro estremista Ben-Gvir ai registi, il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella pellicola, accusata di diffondere calunnie e false accuse contro i soldati israeliani. Il procuratore militare esaminerà possibili azioni legali. Finita l'austerity complice il Covid, voluta da Papa Bergoglio, Leone XIV rialza gli stipendi anche dei cardinali. Francesco li aveva tagliati del 10%, adottando misure di contenimento post-pandemia, ma non per gli stipendi più bassi in Vaticano. Prevost ha dunque abrogato le decurtazioni, precisando tuttavia che istituzioni della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano proseguiranno con strumenti diversi nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. La cronaca: sequestrata per diverse ore, picchiata, minacciata e abusata dopo essere stata immobilizzata con delle travi di legno. L'orrore si è consumato la notte tra il 2 e il 3 agosto in una cantina a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove un 26enne aveva attirato una ragazza poco più che maggiorenne conosciuta sui social. Poi l'ha liberata con la promessa del silenzio, ma la giovane lo ha denunciato e oggi è scattato l'arresto. Un flash di calcio: si chiude oggi la quarta giornata di Serie A con 3 match dalle 18:30 in campo Como, Parma e Torino-Roma. Alle 20:45 chiuderà la quarta giornata Inter-Udinese. È tutto, alla prossima edizione.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Perché dovrei vivere nella storia? Cazzo, io non voglio sapere più niente di niente. Questo è un mondo in cui mai niente viene risolto. Qualcuno una volta mi ha detto: il tempo è un cerchio piatto.
3: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
5: Ben ritrovati a Neverland, l'isola dove le maree seguono il ritmo del basso, il basso elettrico, e il sole sembra un enorme faro acceso su un palco sempre in funzione. Ciao a tutti, io sono Marco e anche oggi vi porto con me a fare due passi lungo questa riva un po' speciale, bisogna dirlo. Cammino scalzo sulla sabbia tiepida e all'improvviso l'aria però cambia di colore. C'è qualcosa di viola nell'atmosfera, una sfumatura elettrica che danza tra le onde, e fra poco capirete perché ho detto la parola viola, su uno scoglio con lo sguardo magnetico e il sorriso di chi sa trasformare ogni nota in magia. C'è lui, Prince.
4: Accendi la musica, il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.it.

0: Il sole ora è alto, brillante, e la luce sembra correre tra le palme come un ritornello allegro. Proseguo lungo la riva e sento una melodia familiare, morbida come una carezza e fresca come una brezza di primavera. Seduto su una barca tirata in secca, con lo sguardo sereno e quell'aria da eterno ragazzo, incontro Lucio Battisti. Accenna due note di una di quelle canzoni che ti fanno ricordare quanto sia bello avere qualcuno accanto. E allora ci lasciamo trasportare da Scegliendo te una donna per amico.
1: Non è la fine, non lo è mai. Se una canzone tornerà da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: sole scivola dolcemente verso ovest e il cielo comincia a colorarsi di arancio e oro e l'aria diventa più frizzante, quasi urbana. Appoggiato a un cartello un po' sghembo piantato nella sabbia, con occhiali scuri e quell'inconfondibile sorriso ironico, c'è lui, anzi c'è Lou Reed. All'aria di chi conosce tutte le storie del mondo, ma le racconta con leggerezza, come se fossero cartoline colorate. La musica parte morbida, l'isola intera sembra danzare con naturalezza. È il momento di Take a Walk on the Wild Side.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: E ora le prime stelle si iniziano già a intravedere. Arriva la sera e ci regala dei riflessi leggeri e luminosi su questo mare fantastico. Qui la musica non conosce silenzi definitivi, ma cambia luce, cambia colore, continua a suonare tra le onde nel vento. Io sono Marco e vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia meravigliosa, dove gli anni 70 e 80 ballano ancora sotto questo sole.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: Seguirà alle 17.05 il riscacchista della serie Vicky il Vichingo.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
6: Ciao, vi ascolto da Grumello del Monte in provincia di Bergamo e mi si è sbloccato un ricordo stupendo con i Sign System Stay With Me, dovrebbe essere dell'84-85.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: Si vede bene solo con il cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Sì, come fate a indovinare?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Siamo un po' confieso stasera, dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presano.
3: È chiaro, stufato.
4: Auf Wiedersehen!
5: Innamorato?
6: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Prenderò quel viziatello miliardario e ce la vedremo a modo mio. Senza avvocati, senza politica, senza regole, senza legge.
2: Senza pensione.
1: Cosa?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 7080.it.
1: Sono le 20 e 56 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: A quell'iniziativa privata di Fantozzi ne seguirono altre collettive, tipo rosarioni giganti in sala mensa. Furono esauditi.
0: Questa è 7080.it.
4: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
8: info@comnect.it. Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Solo musica 70 e 80 in alta qualità audio-video.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Domani mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza ed ultima lettura. Tra le modifiche introdotte all'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. Donald Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del

0: prezzo della benzina a livello mondiale causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Questo è quanto dice il presidente americano, preoccupato dalla fiammata del petrolio la vigilia delle elezioni di medio termine. Zelensky dall'Ucraina si dice cauto e dice: noi siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. Infatti silenzio per ora dal Cremlino. L'Unione Europea proroga le sanzioni intanto a Mosca al fine di concedere agli stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo. Il Coreper ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. Verranno ora completate le procedure giuridiche necessarie per dare attuazione a tale decisione. La scadenza delle sanzioni a Mosca era fissata per domani, pena la rimozione della lista nera per quasi 3.000 persone. La cronaca: uno studente di 18 anni è rimasto gravemente ferito per essere stato travolto da un autobus nel primo pomeriggio a Casatenovo in provincia di Lecco. L'incidente è avvenuto poco dopo l'uscita da scuola nel giorno della ripresa delle lezioni. Il giovane alunno dell'istituto Fumagalli è stato investito da un bus di linea per cause in corso d'accertamento. Il ritorno a scuola non è mai stato così bella per Sofia, Ken, Leonardo e Francesca, 4 studenti del liceo Virgilio di Milano che hanno vissuto l'orrore di Cran Montana. Oggi insieme sono arrivati nell'istituto in aula per loro sedie comode e ventilatori e hanno assaporato la gioia di un nuovo inizio nonostante tutto. Un altro anno per i ragazzi della quarta D alle spalle, lunghi mesi di ospedali e cure dolorose davanti ancora. La vita. Infine il calcio con le partite che chiudono la quarta giornata di Serie A. Da poco terminati i due match delle 18:30, Como 2, Parma 1, Torino 0, Roma 2. I giallorossi sono in vetta alla classifica, punteggio pieno con 4 vittorie su 4 e 12 punti. Il Como raggiunge al secondo posto la Lazio a 10 punti e dalle 20:45 in campo Inter Udinese. È tutto, alla prossima edizione.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: La memoria di tutto quello che noi abbiamo condiviso rimarrà parte integrante di questo posto, la nostra casa, Alfa. Lo scopo di questa trasmissione è di informare coloro che sanno della nostra esistenza e non sanno della nostra fine. Ma il messaggio è diretto anche a coloro che sulla Terra non ci conoscono. Persone che non abbiamo mai conosciuto e che noi consideriamo familiari malgrado i misteriosi effetti del tempo e dello spazio.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
3: Pronti per la carica di Rock Hits? Eccoci con l'appuntamento di oggi che vede i Queen con I Want It All, Susan Vega, Marlene on the Wall, Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, Joe Cocker, Night Calls, Doors, Touch Me, Alan Parsons Project, The Gold Bug, i Rolling Stones di Angie, gli Sweet, Ballroom Blitz, Tina Turner, Steamy Windows, Hunter, Rock On. Oggi partiamo con questa.

Patrizia Cavallin ha presentato Rocky. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: qui, sei lì con la sentenza. Very avventation. E lei ti fa:
1: no, qui no, dai, che mi vedono gli aeroplani.
0: Uè, a quel punto uno, se vuole un po' di intimità, va in macchina, no? E lì trovi il posto giusto e allora a panè. No, perché sennò sul più bello ti cucchi de guardo, quelli belli stampati sul vetro. Uè, quelli lì sono irriducibili, No, perché a un certo momento te li trovi lì davanti, tu ci metti anche tutti i giornali sul vetro. Oh, piuttosto che niente, quelli lì si leggono tutto il giornale.
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
3: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
3: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77.
6: 0331 59 33 77.
7: Sì?
8: Ciao, sono Alex Poli.
7: No, Alex Poli sono io.
8: Come puoi dire così?
7: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
8: Ti assomiglio molto, non credi?
7: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
8: Sto migliorando, dammi tempo.
7: Infatti, il problema è proprio questo.
9: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
10: Perfetto, siete dei geni. Si vede da Dio. Grazie. Se succede qualcosa, se non vi do fastidio, ve lo segnalo.
11: Che meraviglia.
10: Mettetemi su una canzone che volete. Kiss, quella che volete. La più bella, se avete voglia. Ciao.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
12: Segue due conigli, non prenderà nessuno dei due.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, sì, strai!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Scusi, è che mi sarei un po' bloccato.
0: 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.

Dove sono finiti Moncler blu e le Timberland gialle? Tranquillo, li abbiamo qui con noi. Li avevi dimenticati qui, negli anni 80. Eccoli,

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it.
0: Una produzione K-Vox.
3: Di nuovo ben sintonizzati su Top of the Pops, dove vi sveliamo i 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1972. Tra le canzoni ci sono Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Main Ingredient, Everybody's Played the Fool, Spinners, I'll Be Around, Seals and Croft, Summer Breeze, Doobie Brothers, Listen to the Music. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 21:57.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: È la donna di classe questa!
6: La donna di classe! Questa è la zoccola!
2: Questa è 7080.it.
7: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta. Il finale, no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
8: lexmcl.it. Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
9: Che hai da proporre, forestiero?
8: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
9: Affare fatto.
10: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
11: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
10: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
11: 0331 59 33 77.
12: 0331 59 33 77.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80.

0: Chiamata80.it e anche in Toscana. Cercala sul canale 351.
1: Buona, Ugo!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Donald Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, lo dice il leader americano preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di medio termine. Zelensky dell'Ucraina dice: siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. Silenzio infatti per ora dal Cremlino. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla di cospirazione malata e si scaglia contro il CEO di Anthropic. Fa l'angioletto perfetto, afferma il tycoon. Gli Stati Uniti sono in netto vantaggio sull'intelligenza artificiale. Non uccidete la gallina dalle uova d'oro, dice ancora Trump, trovando una sponda anche in Pechino. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, sostiene la Cina. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Domani mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza ed ultima lettura. Tra le modifiche introdotte all'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. L'esercito israeliano contro Gaza, il film documentario su Gaza che a Venezia ha ricevuto il premio della giuria. Dopo l'attacco di ieri del ministro estremista Ben-Gvir ai registi, il capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella pellicola, accusata di diffondere calunnie e false accuse contro i soldati israeliani. Il procuratore militare esaminerà possibili azioni legali. Infine il calcio, con le partite che chiudono la quarta giornata di Serie A: Como 2, Parma 1, Torino 0, Roma 2. I giallorossi sono in vetta alla classifica, punteggio pieno con 4 vittorie su 4 e 12 punti. Il Como raggiunge al secondo posto la Lazio a 10 punti e dalle 20:45 in campo Inter-Udinese.

0: È tutto, alla prossima edizione.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Non può alterare questa realtà mentre è nel source code.
3: Mi dia almeno la possibilità di tentare di salvarla.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it.
5: 7080.it e Keybox presentano
4: 7080.it. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
6: Sì, eccoci qui con i 10 brani più forti, gli anni 70 di domenica con Antonello Venditti, Guardando le stelle insieme ad Alan Sorrenti. E ancora, gli Spandau Ballet con Through the Barricades, Spargo, You and Me, Stevie Wonder, Part Time Lover, Daryl Hall and John Oates, Man Eater, Whitney Houston, So Emotional, Talk Talk, It's My Life, i Boney M con Rasputin e i Delegation con Put a Little Love on Me. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it.
2: Polvere per starnutire, un po' di tabasco, un pizzico di pepe e del lievito. Che capolavoro, è quasi pronto.
3: Pai che è proprio gentile. Per contraccambiare ora gli tiro fuori il dolce dal forno.
1: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Purtroppo ho dimenticato di dire con messaggio precedente che l'ascoltavo nella mia Panda 30, infatti ero soprannominato Rocco Panda.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Chi abbassa la testa perde di vista l'orizzonte dei suoi sogni.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Andiamo, non è vero!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Oh, sembra molto invitante!
0: 7080.it presenta...

Londra, 1964. I giovani londinesi possono recarsi per mostrare il loro nuovo look all'ultimo grido al 100 Club all'ora di pranzo, o al Marquis al mercoledì e il Flamingo tutte le domeniche. Famosissimo però è anche il The Sheen nel quartiere di Soho. Meno noto ma altrettanto storico è il Goldhawk Road Social Club nel cuore di Shepherd's Bush, dove nasce il mood londinese di cui gli Who, che all'epoca si chiamavano The Detours, diventano portavoce. Tra i moods va di moda la figura del DJ che propone musica di ispirazione afroamericana, il rhythm and blues, il primo soul, lo ska basato sui ritmi della Giamaica, il sound dei vinili della Tamla Records. Quando non c'è il DJ però va benissimo anche il gruppo che suona dal vivo. Largamente caldeggiata è la frequentazione del dancing, la discotech in Wadur Street, prima della nascita dei musicisti mod. Qui la musica che va per la maggiore è quella di James Brown, Miracles, John Lee Hooker. Le band propongono una scaletta che trasuda selezioni cover di questi artisti, ed è in questo milieu che nasce e si sviluppa la Swinging London. Lo stile mod, caratterizzato da un'immagine elegante e da abitudini e valori che distinguono le mod gang dagli altri gruppi esistenti, dando loro la possibilità di vivere secondo un'ottica di appartenenza. Un giovane mod deve infatti vestirsi con abiti e oggetti di grido, indossare un parka verde ed avere i capelli tagliati in modo geometricamente ineccepibile. Infine deve possedere uno scooter italiano, una lambretta o preferibilmente una Vespa, in cui il primo modello diventa infatti il distintivo più alto di appartenenza alla tribù. Per le ragazze invece abitini o minigonne passano dal bianco e nero ai colori pastello, le geometrie sono le benvenute e il trucco pesante degli occhi la fa da padrone. Gli Who vengono subito presi a cuore dai primi spettatori mod che si rivedono in loro, perché provengono dagli stessi quartieri, sono stanchi delle noiose tradizioni della società inglese e desiderano sentirsi cool almeno una sera alla settimana. Questo ovviamente include anche l'uso abbondante di alcol, ma soprattutto di anfetamine, le cosiddette Purple Hearts. È Peter Madden, il loro primo manager, a spingere gli Who ad adottare un look, stile e filosofia modernista, anche se paradossalmente il cantante e fondatore del gruppo Roger Daltrey veste ancora i panni di un ribelle Teddy Boy. L'immagine degli Who gioca un ruolo importante, le giacche che riprendono la bandiera inglese, il taglio dei vestiti, le pettinature, ma è soprattutto la distruzione degli strumenti, dopo ogni performance, a produrre un effetto fortissimo sui giovani spettatori. Townsend coglie così il disegno della ribellione giovanile di cui fa parte e scrive la più grande opera rock di tutti i tempi, Quadrofinia. Pubblicato come doppio album nell'ottobre del 1973, Quadrofinia è la seconda rock opera degli Who. Narra la storia di Jimmy, un ragazzo affetto da personalità quadrupla. Da qui il titolo, che riflette anche il tentativo di descrivere le diverse identità dei membri degli Who. Ambientato a Londra e Brighton nel 1965, il lavoro che scava nella disturbata psicologia di un giovane inglese degli anni 60 fotografa benissimo i tratti della cultura mod. Non a caso Jimmy, per risolvere i propri problemi personali, ambisce a diventare il mod perfetto, ma tra peripezie varie, momenti di entusiasmo, grandi delusioni, scontri all'interno della famiglia e con i propri amici e idoli, Jimmy alla fine butta giù da una scogliera lo scooter. Considerato da Pete Townshend la musica migliore che abbia mai scritto, Quadrofinia, così come era successo per Tommy, diventa un film nel 1979. Sono gli stessi Who a produrre la pellicola diretta da Frank Rodham, con Phil Daniels a interpretare Jimmy e un giovanissimo Sting che appare nel ruolo di Ace Face, l'amico di Jimmy.

0: storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Ed eccoci con Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più popolari nei club e diffusi in radio in questo mese del 1989. I 5 fuori classe sono Gloria Estefan, Don't Wanna Lose You, Cher, If I Could Turn Back Time, Tina Turner, The Best, Texas, I Don't Want a Lover, Roxette, Listen to Your Heart. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 22:56.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Va bene, qui è una pacchia, il paese dei balocchi. Ciao!
6: Mi fa piacere che si trovi bene qui da noi, ma le ricordo che per gli ospiti c'è un apposito telefono a gettone nell'atrio.
5: Sì, ma la sfiricudo della sbrindolona come se fosse Antani, come facevo.
6: Prego?
5: Ho provato con un supercazzolo con scappellamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava. Faceva du-du.
6: In che senso?
5: Nel senso anafestico. Eh sì, forse per handicappo di altitudine, no?
6: Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto?
2: Questa è 7080.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77.
11: 0331 59 33 77.
12: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
13: Hey Siri,
12: metti 7080.
13: Metti 7080.
12: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. 7080.it.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buonasera dalla redazione. I prezzi del petrolio crolleranno non appena finirà il conflitto militare con l'Iran, e non ci vorrà molto. Questo quanto detto dagli Stati Uniti Donald Trump sul suo social truth, puntando il dito contro Joe Biden per gli aumenti dei prezzi in America. Spero che tutti si rendano conto che gli aumenti del caro vita in tutti gli Stati Uniti sono stati causati da Biden, attacca Trump. Nel costo del petrolio crollerà non appena finirà il conflitto militare con l'Iran e non ci vorrà molto, ha ripetuto ancora una volta il presidente americano. Intanto nello stretto di Hormuz una super petroliera esplosa e ha preso fuoco dopo aver urtato delle mine mentre tentava di attraversare una zona di traffico limitato nello stretto. Lo ha reso noto il corpo delle guardie della rivoluzione islamica. La marina dei Pasdaran ha identificato la nave come battente bandiera di Panama e ha affermato che i tentativi di contenere l'incendio sono falliti. E veniamo all'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina. Mosca e Kiev hanno ripreso i colloqui su un possibile cessate il fuoco nel settore energetico. A dirlo al Financial Times una fonte vicina alla posizione russa, il presidente russo Putin, però, sarebbe riluttante all'idea di raggiungere un accordo prima dell'inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev affinché faccia concessioni. Vertice dei leader europei in Finlandia, vicino al circolo polare artico. 12 paesi, tra cui Germania e Francia, hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nel territorio, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentali a seguito delle minacce provenienti in particolar modo dalla Russia. Chiediamo all'Unione di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, si legge nella dichiarazione congiunta. La cronaca: l'imprenditore di abbigliamento da lavoro Giampiero De Cecco, che gestisce l'azienda a San Giovanni Teatino in provincia di Chieti, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale dopo una caduta in bici nella cittadina teatina. Soccorso dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso. Le cause della caduta sono ancora in fase di accertamento. Infine il calcio: da poco terminata la quarta giornata con il posticipo del lunedì, Inter batte l'Udinese con un rocambolesco 5-3 e i nerazzurri conquistano così il primato in classifica dopo 4 giornate a punteggio pieno, così come la Roma a 12 punti, giallorossi che nel pomeriggio hanno battuto 2-0 il Torino in trasferta. Bene anche il Como, che vince 2-1 contro il Parma e raggiunge la Lazio a 10 punti in classifica.

0: è tutto, alla prossima edizione.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Bene, ci siamo. Stiamo per provare a fare una connessione. Manderemo una sonda spaziale robot, controlleremo che sia praticabile e procederemo. Abbiamo una sola possibilità.
3: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
4: In questa differente linea temporale, Madonna, dopo l'uscita dell'album Like a Virgin nel 1984, non riuscì a consolidare il suo successo. Il suo terzo album, anziché diventare un fenomeno mondiale, fu accolto con freddezza dal pubblico e dalla critica, che iniziò a vedere in lei una meteora destinata a scomparire.

0: Nel 1987 Madonna tentò di reinventarsi con un sound più rock, ma la sua immagine e il suo stile musicale non convinsero il pubblico. Nel giro di pochi anni il suo nome finì per essere associato a una promessa non mantenuta e il mondo della musica pop la dimenticò rapidamente.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Negli anni 90 Madonna provò a rilanciarsi attraverso la recitazione, ma i suoi film furono dei flop. Con il passare del tempo finì per lasciare definitivamente il mondo dello spettacolo, lavorando dietro le quinte come produttrice fino a cadere nell'anonimato.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. 7080.it, solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: 72 anni viene eletto Santo Pertini.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Info @consultmedia.it.
6: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
7: questa sembra la mia voce
6: senza paragoni.
7: Ma io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
8: Buenas noches, soy Milton, uruguayano, e vivo en Paraguay, escuchando acá a la madrugada 7080 y los mejores oldies de la noche. Yo trabajo en un food truck, así que muchas gracias por estar, por acompañarme toda la noche. Un abrazo grande desde Paraguay, Sudamérica.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: Io la vita l'ho goduta perché mi piace anche l'inferno della vita. E la vita è spesso un inferno. Per me la vita è stata bella perché l'ho pagata cara.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Provare per credere.

7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 7080.it.
1: To Gusti Smelke One.
2: E nell'appuntamento di oggi con Du Gusti c'è una canzone che ha saputo attraversare il tempo cambiando abito, ma non anima. Il brano è It Must Be Love di Labi Siffre, scritto e pubblicato nel 1971. Una canzone intima, delicata, quasi confessionale, e nasce in un momento di grande ispirazione per questa artista inglese, capace di raccontare l'amore con una semplicità disarmante. Non fu un successo immediato su scala mondiale, ma col tempo è diventata una piccola gemma del pop soul d'autore. Labi Siffre, questa è It Must Be Love.

La Bicifre con It Must Be Love, ma è nel 1981 che la canzone trova una nuova vita grazie ai Madness, che la trasformano in un successo internazionale. Il gruppo inglese, simbolo dello ska pop britannico, rispetta l'essenza del brano originale, ma gli regala un tocco più leggero, ritmato e sorridente, rendendolo accessibile ad una nuova generazione. La loro versione diventa una delle più amate del repertorio della band e ancora oggi è tra le più riconoscibili. It Must Be Love, questi sono i Madness.

0: artisti, due versioni, due epoche, un solo sentimento, perché quando una canzone è scritta con il cuore non può che essere amore. It must be love.
1: 7080.it.
2: Tu gusti smelti one.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Io ascolto 7080.it.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Che sete! Mi manca tanto la Peroni!
4: Mi hai chiamata? Eccomi. Chiamami Peroni. Sarò la tua birra.
0: Questa è 7080.it.
5: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
6: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione.

0: HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
1: 22 HBG.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
0: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
2: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
4: 0331 59 33 77.
5: 0331 59 33 77.
6: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Questa è 7080.it.

0: 8040. 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Noi che la mamma ci dava le 200 lire da dare in offerta alla messa della domenica.

0: Volta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Via! Via! Via quel culo! Cavacca, plantoni!
3: Ma io quello là lo metto a fare in manuale!
2: Lo faccia!
0: Questa è 7080.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
8: lexmcl.it. Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
9: Che hai da proporre, forestiero?
8: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
9: Affare fatto.
10: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
11: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
10: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
11: 0331 59 33 77.
12: 0331 59 33 77.
13: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
14: info@planetmedia.it. Ah, ok, non lo sapevo. Comunque, sì, ciao, sono Alda da Susa, provincia Torino. Questo brano mi ricorda i miei giorni passati in discoteca, i miei giorni sabato sera passati in discoteca. Bei ricordi.
13: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
15: Se rimani ad aspettare il momento ideale, non uscirai mai dal luogo in cui ti trovi. È necessario un pizzico di follia per compiere il passo successivo.

0: su Google. Scrivi solo 70-80.
1: 74 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione. Gayvox.

0: è 7080.it.
1: Cena in tavola, non ho fame. Ma anche se spizzichi qua e là dovrei pur mettere qualcosa nello stomaco. Non puoi saltare la cena.
2: Ho messo una camicia pulita.
1: Allora?
2: E allora non mi voglio sbrodolare tutto qui.
1: Ah, se è per questo non avere paura. Il sugo di tua madre non sporca. Non sa di niente e non sporca. Andiamo.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer.
1: Hey, di ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Svegliati, idiota.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Bologna, 1980.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: È 1:04. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Forse lei parla e si confonde con un'altra.
3: Allora forse a sto punto sarebbe il caso di capire il senso di questa riunione, vero? Cioè, scusa, ma a me mi sfugge un po' il motivo della presenza di lui.
2: Niente, passate qua.
4: No, scusa Mario, diciamo le cose come stanno. Tu questa mattina mi hai telefonato per avvertirmi che Ruggero stava qua, dandomi anche a me l'immensa soddisfazione di rincontrare questo Marcantonio del ragazzo che io ho lasciato tanti anni or sono, quando era ancora piccolo così.
3: Ho capito, ma arriva pure il pistolotto sul pior prodigo.
0: Questa è 7080.it.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Com'è vero?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Oh, sembra molto invitante.
0: 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
3: Una produzione K-Vox.

0: Tom e Jerry dicevano che il contratto era buono, che andavano a fare sto film in America. Ma secondo me quel gran fio della mignotta e di quel cristone americano, che era embriaco fracico, mi stava a coglionare, sicuro, matematico, non c'è niente da fare.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: sociale. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it. Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Ciao, sono Francesco, chiamo da Varese e mi piacerebbe tanto sentire Alone degli Heart. È una canzone che mi accende molti ricordi della mia gioventù. Ciao mitici, grazie.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 2.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1983. Le 5 hit sono Michael Sembello, Maniac, Billy Joel, Tell Her About It, Eurythmics, Sweet Dreams, Police, Every Breath You Take, David Bowie, China Girl. Noi oggi ascoltiamo questa.